0: Attention, attention, il est l'heure de l'Opéra Radio. Super.
1: Yango, Kingongolo Kinyata.